quanto sei buffa nei tuoi silenzi. Diventi rossa se non ti senti. Sei così bella da far paura.